tenda, gitane moza. Dammi un vestito, un vestito di amore. Vivo sempre una di una cara. E te hace como si quiero yo. Quiero yo. Mamma mia, no, io sei.